0: ridere medio.
1: Amor Jesus presente.
0: A ridere medio.
1: A vostro consiglio.
0: Fidus inefabilis, mensa cerdis labis.
1: Fidus inefabilis.